0: faccio un rapporto, se non ho contatto, mi critica potere che tu hai stilato.
1: La larga spattura, alla terra consumi, dopo la maestra che dentro la luna non vedo più.

0: tanto, faccio un rapporto, sono un mi critica perché non ti vuole sfidare.
1: La larga spazzura, alla terra consumi, la maleza che dentro la luna l'ambre di più.